on day one. Kibu wako fili. Kabu wakari. Sisaka la sanke. Ivo bigibi.